0: Sono le 3:31.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: uguale.
1: Sono le 4.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, non sei mai sincera.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: non succede proprio niente.
1: La radio, la musica, emozioni forti. Con radio, sei anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce,

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

e quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

sono le 5:02.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio la voce, radio la voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

Miami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Come sono contento che il vino sia di...

orientamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento, mascherà a diventarci qua.

ricordo le tue ultime parole. Aspetto che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

La quarantena, sai, è come il Veneto. Spegni i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi. Come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio cuore.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

sono in croce, sono i giorni dove il popolo non alza la voce, sono tutte le paure che hai, i nostri anni e le loro canzoni, le teorie e le contraddizioni.

0: Sono le 7:01.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 21 settembre, che apriamo con San Vito, dove l'amministrazione comunale informa tutti gli interessati che è di prossima pubblicazione l'avviso pubblico per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure, la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni per 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali, 3 operai generici, personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale, effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate sul sito web del comune e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardegnalavoro.it e www.aspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure di sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Muravera. Il comune di Villapuzzo informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane è necessario esibire anche il documento del proprietario. Ed ora, come ogni lunedì, apriamo l'ampia pagina sportiva. In Serie D si è giocata la quarta giornata d'andata, il Cosa era impegnato in trasferta nel Lazio contro l'Alba Longa. La partita è terminata con il risultato di 1-1. Il Cosa si è portato in avanti con Martinez al 15° del primo tempo, che con un colpo di testa sul pallone giunto da calcio d'angolo calciato da Murgia ha realizzato la rete del vantaggio. Hanno risposto prima dello scadere del primo tempo i padroni di casa, che al 44° hanno pareggiato con Bococco. Una partita ben giocata dagli uomini di Nicola Ruggeri, che ieri sostituiva in panchina lo squalificato Francesco Lui, contro un avversario di assoluto valore che desidera mantenere le posizioni alte della classifica per tutto il campionato. In attesa della prossima gara casalinga Barisardo, prevista per domenica prossima contro l'Unipomezia, vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quarto turno. Come detto, Alba Longa Cosso 1-1, Afragolese Venafro 4-0, Budoni Anzio 2-0, Monastir Aranova 2-1, a Sassari Anagni Latte Dolce 2-1, a Roma Paganese Trastevere 6-1, Unipomezia Ossese 2-0, Campagnano Lodigiani 1-0, Sarnese Gelbison 3-1. La classifica vede al comando la Paganese e la Sarnese con 10 punti, Campagnano Monastir 9, Unipomezia Alba Longa Ossese e Trastevere 7, Afragolese 6, Aranova 5, Cos Budoni Anzio e Gelbison 4, Anagni 3, Latte Dolce Lodigiani e Venafro 1 punto. In eccellenza regionale si è giocato il secondo turno di campionato. Il Villa Simius era impegnato a Calangianus. Per la cronaca, la la partita è terminata 2-1 per i padroni di casa che hanno realizzato le marcature con Pozzebon e Mauro. Allo scadere della partita il Villa Sibius ha accorciato le distanze con Garau. Ecco tutti i risultati della classifica dopo questo secondo turno. Nuorese Atletico Uri 1-1, Alghero Bonorva 5-2, Calangianus Villa Sibius come detto 2-1, Ilva Maddalena Santa Teresa Gallura 1-1, Lanusei Taloro 3-0, Terralba Tortoli 3-0, Usinese Iglesias 1-1, Villa Cidrese Tempio 3-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Alghero, Lanusei, Atletico Uri e Usinese con 4 punti. Villa Cidrese, Terralba, Calangiano, Staloro Gavoi, Bonorva 3 punti. Iglesias, Ilva Maddalena 2 punti, Villa Simius, Tortoli e Nuorese 1 punto, Tempio 0 punti. Anche in promozione Girone A si è giocata la seconda giornata d'andata. Il Cassiada si era impegnato in casa contro il San Mugheo. I biancoverdi hanno vinto per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Caboni al 23esimo e Carboni al 67esimo. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della classifica aggiornata al secondo turno. Antiochese Cuscaglieri 4-2, Arborea Accademia Sulcitana 3-1, Arbus Uta 1-0, Atletico Cagliari Tarros 1-0, a Masainas Selargio Masainas 2-0, come detto Castiadas San Mugheo 2-0, Ferrini Cagliari Vecchio Borgo Sant'Elia 2-1, Sant'Elena Canonau Irzupichi 4-2. Al comando c'è la Ferrini Cagliari con 6 punti insieme all'Arborea, al Castiadas e al Selargius. Arbus 4 punti, Sant'Elena San Mugheo Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese Masainas e Atletico Cagliari 3 punti, Canonau Irzupichi 1 punto, Uta Cuscaglieri Accademia Sulcitana 0 punti, Tarros meno 1. E dopo lo sport, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: This is another one.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: con chi sei.
1: Sono le 9:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Radio La Voce. I took a pill.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 21 settembre, che apriamo con San Vito, dove l'amministrazione comunale informa tutti gli interessati che è di prossima pubblicazione l'avviso pubblico per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure, la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni per 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali, 3 operai generici, personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardenialavoro.it a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale, effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal Comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardenialavoro.it e www.aspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure di sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Muravera. Il comune di Villapuzzo informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Ed ora, come ogni lunedì, apriamo l'ampia pagina sportiva. In Serie D si è giocata la quarta giornata d'andata, il Cosa era impegnato in trasferta nel Lazio contro l'Alba Longa. La partita è terminata con il risultato di 1-1. Il Cosa si è portato in avanti con Martinez al 15° del primo tempo, che con un colpo di testa sul pallone giunto da calcio d'angolo calciato da Murgia ha realizzato la rete del vantaggio. Hanno risposto prima dello scadere del primo tempo i padroni di casa, che al 44° hanno pareggiato con Bococco. Una partita ben giocata dagli uomini di Nicola Ruggeri, che ieri sostituiva in panchina lo squalificato Francesco Lui, contro un avversario di assoluto valore che desidera mantenere le posizioni alte della classifica per tutto il campionato. In attesa della prossima gara casalinga Barisardo, prevista per domenica prossima contro l'Uni Pomezia, vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quarto turno. Come detto, Alba Longa Cosso 1-1, a Fragolese Venafro 4-0, Budoni Anzio 2-0, Monastir Aranova 2-1, a Sassari Anagni Latte Dolce 2-1, a Roma Paganese Trastevere 6-1, Uni Pomezia Ossese 2-0, Campagnano Lodigiani 1-0, Sarnese Gelbison 3-1. La classifica vede al comando la Paganese e la Sarnese con 10 punti, Campagnano Monastir 9, Uni Pomezia Alba Longa Ossese e Trastevere 7, a Fragolese 6, Aranova 5, Cos Budoni Anzio e Gelbison 4, Anagni 3, Latte Dolce, Lodigiani e Venafro 1 punto. In eccellenza regionale si è giocato il secondo turno di campionato. Il Villa Simius era impegnato a Calangianus. Per la cronaca, la partita è terminata 2-1 per i padroni di casa, che hanno realizzato le marcature con Pozzebon e Mauro. Allo scadere della partita il Villa Sibius ha accorciato le distanze con Garau. Ecco tutti i risultati della classifica dopo questo secondo turno: Nuorese Atletico Uri 1-1, Alghero Bonorva 5-2, Calangiano Villa Sibius come detto 2-1, Ilva Maddalena Santa Teresa Gallura 1-1, Lanuseta Loro 3-0, Terralba Tortoli 3-0, Usinese Iglesias 1-1, Villa Cedrese Tempio 3-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Alghero, Lanusei, Atletico Uri e Usinese con 4 punti. Villa Cidrese, Terralba, Calangiano, Staloro Gavoi, Bonorva 3 punti. Iglesias, Ilva Maddalena 2 punti. Villa Sibius, Tortoli e Nuorese 1 punto. Tempio 0 punti. Anche in promozione, girone A si è giocata la seconda giornata d'andata. Il Cassiada si era impegnato in casa contro il Samugheo. I biancoverdi hanno vinto per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Caboni al 23esimo e Carboni al 67esimo. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della classifica aggiornata al secondo turno: Antiochese Cuscaglieri 4-2, Arborea Accademia Sulcitana 3-1, Arbus Uta 1-0, Atletico Cagliari Tarro su 1-0, a Masainas Selargio Masainas 2-0, come detto Castiadas Sammugheo 2-0, Ferrini Cagliari Vecchio Borgo Sant'Elia 2-1, Sant'Elena Canonau Ierzupichi 4-2. Al comando c'è la Ferrini Cagliari con 6 punti insieme all'Arborea, al Castiadas e al Selargios. Arbus 4 punti, Sant'Elena Sammugheo Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese Masainas e Atletico Cagliari 3 punti, Canonau Ierzupichi 1 punto, Uta Cuscaglieri Accademia Sulcitana 0 punti, Tarros meno 1. E dopo lo sport, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dell'ingenuo figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. Abbo.

0: Ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: A Radio La Voce, Max Pezzali e Fiorello con Sei un mito.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sun.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 21 settembre, che apriamo con San Vito, dove l'amministrazione comunale informa tutti gli interessati che è di prossima pubblicazione l'avviso pubblico per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure, la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni per 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali, 3 operai generici, personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardenialavoro.it a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale, effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal Comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardenialavoro.it e www.aspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure di sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Muravera. Il comune di Villapuzzo informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Ed ora, come ogni lunedì, apriamo l'ampia pagina sportiva. In Serie D si è giocata la quarta giornata d'andata, il Cosa era impegnato in trasferta nel Lazio contro l'Alba Longa. La partita è terminata con il risultato di 1-1. Il Cosa si è portato in avanti con Martinez al 15° del primo tempo, che con un colpo di testa sul pallone giunto da calcio d'angolo calciato da Murgia ha realizzato la rete del vantaggio. Hanno risposto prima dello scadere del primo tempo i padroni di casa, che al 44° hanno pareggiato con Bococco. Una partita ben giocata dagli uomini di Nicola Ruggeri, che ieri sostituiva in panchina lo squalificato Francesco Lui, contro un avversario di assoluto valore che desidera mantenere le posizioni alte della classifica per tutto il campionato. In attesa della prossima gara casalinga Barisardo, prevista per domenica prossima contro l'Uni Pomezia, vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quarto turno. Come detto, Alba Longa Cosso 1-1, a Fragolese Venafro 4-0, Budoni Anzio 2-0, Monastir Aranova 2-1, a Sassari Anagni Latte Dolce 2-1, a Roma Paganese Trastevere 6-1, Uni Pomezia Ossese 2-0, Campagnano Lodigiani 1-0, Sarnese Gelbison 3-1. La classifica vede al comando la Paganese e la Sarnese con 10 punti, Campagnano Monastir 9, Uni Pomezia Alba Longa Ossese e Trastevere 7, a Fragolese 6, Aranova 5, Cos Budoni Anzio e Gelbison 4, Anagni 3, Latte Dolce Lodigiani e Venafro 1 punto. In eccellenza regionale si è giocato il secondo turno di campionato. Il Villa Simius era impegnato a Calangianus. Per la cronaca, la partita è terminata 2-1 per i padroni di casa, che hanno realizzato le marcature con Pozzebon e Mauro. Allo scadere della partita il Villa Sibius ha accorciato le distanze con Garau. Ecco tutti i risultati della classifica dopo questo secondo turno: Nuorese Atletico Uri 1-1, Alghero Bonorva 5-2, Carangiano Villa Sibius come detto 2-1, Ilva Maddalena Santa Teresa Gallura 1-1, Lanuseta Loro 3-0, Terralba Tortoli 3-0, Usinese Iglesias 1-1, Villa Cedrese Tempio 3-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Alghero, Lanusei, Atletico Uri e Usinese con 4 punti. Villa Cidrese, Terralba, Calangiano, Staloro Gavoi, Bonorva 3 punti. Iglesias, Ilva Maddalena 2 punti. Villa Simius, Tortoli e Nuorese 1 punto. Tempio 0 punti. Anche in promozione, girone A si è giocata la seconda giornata d'andata. Il Cassiada si era impegnato in casa contro il Samugheo. I biancoverdi hanno vinto per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Caboni al 23esimo e Carboni al 67esimo. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della classifica aggiornata al secondo turno: Antiochese Cuscaglieri 4-2, Arborea Accademia Sulcitana 3-1, Arbus Uta 1-0, Atletico Cagliari Tarro su 1-0, a Masainas Selargio Masainas 2-0, come detto Castiadas San Mugheo 2-0, Ferrini Cagliari Vecchio Borgo Sant'Elia 2-1, Sant'Elena Canonau Ierzupichi 4-2. Al comando c'è la Ferrini Cagliari con 6 punti insieme all'Arborea, al Castiadas e al Selargius. Arbus 4 punti, Sant'Elena San Mugheo Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese Masainas e Atletico Cagliari 3 punti, Canonau Ierzupichi 1 punto, Uta Cuscaglieri Accademia Sulcitana 0 punti, Tarros meno 1. E dopo lo sport, e prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
4: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio, Mario.
5: Un ben ritrovato di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quello che è successo dal 21 al 27 settembre 2026. Prima di iniziare con l'andare a scoprire le prime top 10 di questa classifica settembrina, un grosso saluto dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto del nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Prime notizie, pensate, dopo veramente tantissimi mesi escono Tiziano Ferro con Sono un Grande e Blanco con l'album Ma. E questo naturalmente significa due nuove entrate per quello che riguarda la top 10 dell'Italia Hit Parade. Iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, New Entry, Malika Ayane. Dall'album Cicale ci ascoltiamo Detto Tra Noi.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Altra new entry per quello che riguarda la nona posizione, decimo album di inediti con un suono più rock per Cesare Cremonini. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Amateur e ci ascoltiamo il brano apripista Paparazzi.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Una posizione guadagnata per Ariete alla settima posizione, quindi questa settimana. Dall'album Tutti tornano a casa, in collaborazione con Angelina Mango, ci ascoltiamo Che bella vita. C'è piccola sta cosa, me.

0: vita.
1: E la New Entry la settimana scorsa, parliamo di Elisa che guadagna ben 4 posizioni, quindi il 6° posto per lei. Dall'album Kintsugi ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, Kintsugi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scende di un posto Samurai J. Dall'album Amatore con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo questa bella canzone dal titolo Malati.

ricordo che siete all'ascolto di Taglia e Parede, classifica dal 21 al 20 settembre 2026. Tre posizioni guadagnate per J-Ax, che si insedia quindi alla quarta posizione questa settimana. Vita, morte, miracoli, questo è il titolo dell'album. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, quindi Vita, morte, miracoli per J-Ax.

a questo punto siamo arrivati alle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia in Parade. Terzo posto riconfermato per Madama con l'album Disincanto. È il momento di ascoltare Rosso come il fango.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora la sorpresa di giornata, perché solo dopo una settimana perde il podio più alto Biagio Antonacci. In seconda posizione dall'album Mustang, You and Me.

allora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia in parade, facciamo l'epilogo iniziando alla posizione numero 10. Noi abbiamo trovato la new entry Malika Ayan con l'album Cicale. Nono posto, new entry Cesare Cremonini con Amateur. Ottava posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Settimo posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Sesta posizione per Elisa con il suo Kintsugi. Quinto posto per Samurai J con l'album Amatore. Quarta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E nuovamente la prima posizione, ritroviamo ultimo. Il giorno che aspettavo, questo titolo dell'album, ci ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Tutto.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo, dopo il famoso concerto con oltre 250.000 persone, ha scritto questo brano tutto proprio il giorno dopo. Questo epilogo è veramente fiabesco. Tantissima gente, numero uno possiamo dire in questo momento per il cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, quindi alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, questa era la classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale, sempre qui, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. E vi saluto naturalmente con un caloroso abbraccio il vostro Mario, e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra mitica radio, Radio La Voce da Muravera. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 51 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: Ehi moi, poi la passione auso della musica sarda, Radio La Voce, te e pregeri, ti fai ascoltare questo programma, chi vuoi su Adi Prepa.

0: Salud a tutus, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar vortas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensamo che bella vita nostra è supra. Andiamo per Sabello.
1: Sono Giuliano Marongiu. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: E sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi, se prudente, a preferenza ascolta una canzone in

0: mettersi d'accordo.
1: Ma io credo che i sardi mi amino.
2: Gran parte della gioventù di Sassari non sarebbe quello che è senza l'amicizia.
3: C'è ancora un po' di confusione sui nomi da ex calciatori.
4: Noi siamo gente sarda, gente tranquilla.
5: Gli hanno portato i 400 milioni di procurare gli altri 600.

0: Caro Cau.
1: Ah?
0: Caro Cau.
1: Caro Cau meravigliau. E te non passa.
0: Emozionato?
1: Sempre.
0: Lei è un novello, insomma, è novizio di queste cose.
1: Non avevo mai portato le pecore al circo, però dato che le ho ammaestrate.
0: Ha fatto bene, infatti l'ho invitata a farlo e lei ha messo a punto un numero incredibile. Lo vedremo più avanti. Parliamo un po' di questa giovane promessa. Cau, lei che mestiere fa o faceva?
1: No, pastore.
0: Beh, pastore, ma come fa un pastore ad andare in giro con la 24 ore?
1: Adesso siamo tutti così con la 24 ore.
0: Ah sì?
1: Sì, il formaggio fotografato, tutto de pliant.
0: È rivista, cioè...
1: Sì, abbiamo anche i vermi fotografati, che tipo di verme vuole uno, tutte queste cose qua. Le boccette col profumo del formaggio, quello che vuole, insomma.
0: Ma pensate...
1: E ormai...
0: Si è messo al passo coi tempi. Sì. Lei in pratica va, come si presenta, con quale tecnica d'approccio usa quando...
1: Formaggio vi serve!
0: No!
1: Caso biscu!
0: Ma lei al cliente si rivolge...
1: Formaggio vuole! Molte volte andiamo vicino e lo tocchiamo così. Formaggio vi serve!
0: Per convincerlo, no?
1: Per convincerlo!
0: Ecco,
1: proprio con confidenza così con la gente.
0: Per... familiarizzare, no? Per metterlo al suo agio. E sicuramente comprano tanto formaggio.
1: Tantissimo, a volte anche di più.
0: Ecco, quindi direttamente dal produttore...
1: Al mangiatore.
0: Ecco, Cao naturalmente produce formaggio pecorino.
1: Pecorino, facciamo pecorino del Grigine, poi pecorino sardo,
0: sì.
1: Pecorino romano fatto in Sardegna. E così gli freghiamo, che cos'è frega?
0: Come li frega?
1: Pecorella!
0: No, attenzione!
1: Se ferma lì!
0: Incredibile, incredibile. È una cosa unica. Ma il pecorino romano si fa in Sardegna?
1: Sì, ma di nascosto.
0: Come di nascosto?
1: E gli diciamo che il romano invece è fatto qui.
0: Ma no, beh, no, ti ho risaputo.
1: È risaputo.
0: Certo.
1: Il mio formaggio non è risaputo.
0: Vabbè, comunque, pecorino, soprattutto pecorino.
1: Soprattutto, poi lo mettiamo, ne mettiamo soprattutto, mettiamo pecorino, poi mettiamo anche la ricotta sotto tutto. Quando carichiamo mettiamo tutto come ci viene meglio.
0: Okay. Io credo che lei non sia in grado, naturalmente, visto che fa del pecorino, di ottenere il gruviera.
1: E che gliel'ha detto?
0: E come fa?
1: A me quando me lo ordinano, carico il camion.
0: E carica il camion di che cosa?
1: Di pecorino, e lo lascio una notte davanti al comune di Orgoso, lo passo l'indomani e è pronto. Quando ne serve poco lo lascio davanti ai cartelli dei paesi.
0: E funziona.
1: Brevettato.
0: Cau è un uomo di vasta cultura, ha girato tanto, anche se l'apparenza potrebbe ingannare. È un uomo che ha acquisito particolare esperienza nei paesi anche oltre Alpe. Dove è stato lei? Faccio un esempio.
1: Sono stato. Ho girato, anche più lontano sono andato.
0: Non è citi uno.
1: Sono stato in Jugoslandia, Perugia, e poi sono andato in India.
0: Anche in India.
1: L'India mi ha strabiliato.
0: Pensate, un grande paese.
1: Gli ho detto a uno, la pecora, gli agnelli nostri succiano la testa. Sì. Hanno trovato mille modi per fare succhiare la testa all'agnello.
0: No.
1: Sì, il camasuzza, se narra.
0: No.
1: Sì.
0: Mille.
1: Mille modi. Hanno trovato mille modi per fare l'amore.
0: Questo è risaputo, dico il Kama Sutra.
1: Il Kama Sutra, una volta l'ho provato. Si sono legate le gambe a nodo, non ce la facevo a slegarle. Perché io ho fatto le pose del giovedì.
0: Ma Cao, ma lei doveva iniziare dalle posizioni propedeutiche.
1: Non ho capito che posizione.
0: Dalle prime, da quelle che preparano.
1: No, ha detto un'altra parola.
0: Vabbè, ho detto propedeutiche, insomma.
1: Ah, allora va bene.
0: Vabbè. Lei è andato subito, magari ha preso il centro del libro.
1: Infatti è vero, perché non lo voglio mai disfogliare. Ascolti.
0: Cao, che cosa ha carpito dall'India?
1: Io ho capito. Ho capito tutto.
0: Mi dica una cosa, forza.
1: Ad esempio, mi piace questo fatto che loro, cioè di ogni cosa ne fanno mille modi per farle. Sembriamo in Italia, porca miseria, mille modi per non fare niente, caspita. Ma è possibile. Ho fatto vedere come si munge la pecora, hanno trovato mille modi per mungere la pecora.
0: Mille modi per mungere la pecora.
1: Il Kama Papponne si chiama.
0: Kama?
1: Kama Papponne Gui o Kama Papponne Gai? Come te, ma Papponne non la pescherà mai.
2: e mois ascoltaus o paghe contus de Isaiaios nostus.
3: Un corpo di ronco, un corpo di gavola.
4: Un corpo di gavola.
3: Cinque punti vengono messi.
4: Come avete fatto?
3: Era sotto la pianta, no? Curia tutta la matta. Metto la rada sul bicchiere da gavola, non entro la e mi ha portato sul gruppo, ha capito?
4: Sì.
3: È andato là, e andavo sul bruzzo. Dopo la pa un mesetto di gusto, ero a segni tutti di noi. E lì, in lui voglia.
4: Ne sono mai nati di capre con la due teste, come dicono a volte?
3: Mi ne stavo un attimo. A Brunchevici, e ho fatto quattro li ha fatto così, e una è una
4: a Brunchevici.
3: A Brunchevici.

0: scongiuro la media, scongiuro il mummolo, scongiuro il malocchio, scongiuro le malalingue, scongiuro le dittature.
1: Stavo saltando su ai coarbi, dicevo tu. Il maggiore, prima salta uno dei fiume e poi l'altro per andare a Feragi. Prima ci orienta il ponte di Avedra, tutto a saltare, e poi è tutto radicato il suo ponte, e comprende. E io gli ho detto attraverso. Io cambiavo, fra di me, io cambiavo scala dopo attraverso. Io ero di quelli incrociati, le pecore. Hai capito?
2: Sì, sì, sì.
1: Non è. Erano belle. E trattato, è andato via lui e mi ha bordito una pecora subito. Altissima.
2: Addirittura.
1: Era vero, disgraziato, era quello di occhi.
2: Succedeva anche a altri questo?
1: Qualche numero succedeva.
2: E che succedeva? Sempre delle pecore che andavano male?
1: L'occhio uno lo deve guardare, deve stare zitto almeno, capito?
2: E anche alle persone succedeva che portava male?
1: Beh, non lo so questo, vero? Però questo è capitato a me.
2: Con le capre in giro?
1: C'era la padrona in giro. No, cucinavo anche, mi facevo ceci, facevo fagioli. Ero qua a Bacquarola, una ventina di anni c'ero.
2: Cosa c'avevate, la cucina?
1: No, c'avevo la pentolina lì, cucinava. Andavo a cucinare, c'era Ciulia Tio Cocco. Tio Cocco c'aveva un mandolato lì. E però coricava lì a casa mia. E mi era comodo quell'uomo. Io andavo anche la mattina a uccellare. E quell'uomo stava si era attento vero di non entrare il mandolato, le capre. Io dava qualcosa, il povero capetto, e lui aveva minestra e pasta e latte, no? E dicevo, Tio Cocco, non guardava lui da dentro, poi con lui, dentro quello, tutto misto.
2: Mangiava di tutto?
1: Sì, sì. Era uguale per lui. E me lì a comodo, altrimenti non potevo andare, le capre andavano in mendolato, lì era vicino lui, lo sai dov'è. Lui aveva detto, c'è quella sorgentina,
2: sì.
1: L'acqua la prendevo di lì.
2: Ah.
1: E l'ovillo era lì, mio papà era lì in quell'ovillo.
2: Il formaggio lo facevate?
1: Sì, sempre il formaggio a quel tempo, non ce l'era di caseificio, no.
2: Come si fa il formaggio?
1: Si quaglia il latte.
2: Poi?
1: E poi le giri così, la cardaia, no? Si aveva anche adesso la cardaia lì, non lo so dove è andata, lì a quei fiori. La cardaia di 35 litri. La ricotta! Il formaggio lo faceva pasta cruda su di più. Esce più buono il formaggio, chi ha lavorato bene esce più buono. Pasta cruda lo riscaldi poco a poco, il latte. Mentre ci fa come lo qua lì, della testa della mamma. In tempo caldo non c'è bisogno di riscaldare, come ce lo devi riscaldare, lo giri e poi lo lasci, lo rimetti le mani sopra, fino a che è duro il formaggio, no? Poi lo avete e le faccia lì. E si tocca il disco,
2: sì.
1: Piante, e lo metti lì, e li metti in un piccolo, hai capito? E se fa il formaggio.
2: E fa il formaggio.
1: Ma lo facevano bene lui, Ho parlato di mio papà, io ero qui, era lì a Bacquarola, era quello lì, a quella sorgentina che c'è.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Sono le 13 e 48 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Sono le 13 e 49 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna, Mina.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963 presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà, come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate.

come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuole lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

0: ai ai ai ai ai ai ai ai.
1: Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti Pratt.

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo. Perdona.

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 21 settembre, che apriamo con San Vito, dove l'amministrazione comunale informa tutti gli interessati che è di prossima pubblicazione l'avviso pubblico per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni per 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali, 3 operai generici, personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardenialavoro.it a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal Comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate sul sito web del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardenialavoro.it e www.aspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della Regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure di sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 15 presso la sala consiliare del Comune di Muravera. Il Comune di Villapuzzo informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane è necessario esibire anche il documento del proprietario. Ed ora come ogni lunedì apriamo l'ampia pagina sportiva. In Serie D si è giocata la quarta giornata d'andata, il Cosa era impegnato in trasferta nel Lazio contro l'Alba Longa. La partita è terminata con il risultato di 1-1. Il Cosa si è portato in avanti con Martinez al 15° del primo tempo che con un colpo di testa sul pallone giunto da calcio d'angolo calciato da Murgia ha realizzato la rete del vantaggio. Hanno risposto prima dello scadere del primo tempo i padroni di casa che al 44° hanno pareggiato con Bococco. Una partita ben giocata dagli uomini di Nicola Ruggeri che ieri sostituiva in panchina lo squalificato Francesco Lui contro un avversario di assoluto valore che desidera mantenere le posizioni alte della classifica per tutto il campionato. In attesa della prossima gara casalinga Barisardo prevista per domenica prossima contro l'Uni Pomezia, vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quarto turno. Come detto al Balonga Cosso 1-1, a Fragolese Venafro 4-0, Budoni Anzio 2-0, Monastir Aranova 2-1, a Sassari Anagni Latte Dolce 2-1, a Roma Paganese Trastevere 6-1, Uni Pomezia Ossese 2-0, Campagnano Lodigiani 1-0, Sarnese Gelbison 3-1. La classifica vede al comando la Paganese e la Sarnese con 10 punti, Campagnano Monastir 9, Uni Pomezia Albalonga Ossese e Trastevere 7, a Fragolese 6, Aranova 5, Cos Budoni Anzio e Gelbison 4, Anagni 3, Latte Dolce Lodigiani e Venafro 1 punto. In eccellenza regionale si è giocato il secondo turno di campionato, il Villa Simius era impegnato a Calangianus. Per la cronaca giocata, la partita è terminata 2-1 per i padroni di casa, che hanno realizzato le marcature con Pozzebon e Mauro. Allo scadere della partita il Villa Sibius ha accorciato le distanze con Garau. Ecco tutti i risultati della classifica dopo questo secondo turno: Nuorese Atletico Uri 1-1, Alghero Bonorva 5-2, Carangiano Villa Sibius come detto 2-1, Ilva Maddalena Santa Teresa Gallura 1-1, Lanuseta Loro 3-0, Terralba Tortoli 3-0, Usinese Iglesias 1-1, Villa Cidrese Tempio 3-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Alghero, Lanusei, Atletico Uri e Usinese con 4 punti. Villa Cidrese, Terralba, Calangiano, Staloro Gavoi, Bonorva 3 punti, Iglesias, Ilva Maddalena 2 punti, Villa Simius, Tortoli e Nuorese 1 punto, Tempio 0 punti. Anche in promozione Girone A si è giocata la seconda giornata d'andata. Il Cassiada si era impegnato in casa contro il Samugheo. I biancoverdi hanno vinto per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Caboni al 23esimo e Carboni al 67esimo. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della classifica aggiornata al secondo turno: Antiochese Cuscaglieri 4-2, Arborea Accademia Sulcitana 3-1, Arbus Uta 1-0, Atletico Cagliari Tarros 1-0, a Masainas Selargio Masainas 2-0, come detto Castiadas San Mugheo 2-0, Ferrini Cagliari Vecchio Borgo Santeria 2-1, Sant'Elena Canonau Ierzupichi 4-2. Al comando c'è la Ferrini Cagliari con 6 punti insieme all'Arborea, al Castiadas e al Selargius. Arbus 4 punti, Sant'Elena, San Mugheo, Vecchio Borgo Sant'Elia, Antiochese, Masainas e Atletico Cagliari 3 punti, Canonau Ierzupichi 1 punto, Uta, Cuscaglieri, Accademia Sulcitana 0 punti, Tarros meno 1. E dopo lo sport, e prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 15 e 17 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 22 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 21 settembre, che apriamo con San Vito, dove l'amministrazione comunale informa tutti gli interessati che è di prossima pubblicazione l'avviso pubblico per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni per 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali, 3 operai generici, personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del comune e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardegnalavoro.it e www.aspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure di sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 15 presso la sala consiliale del comune di Muravera. Il comune di Villapuzzo informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane è necessario esibire anche il documento del proprietario. Ed ora come ogni lunedì apriamo l'ampia pagina sportiva. In Serie D si è giocata la quarta giornata d'andata, il Cosa era impegnato in trasferta nel Lazio contro l'Alba Longa. La partita è terminata con il risultato di 1-1. Il Cosa si è portato in avanti con Martinez al 15° del primo tempo che con un colpo di testa sul pallone giunto da calcio d'angolo calciato da Murgia ha realizzato la rete del vantaggio. Hanno risposto prima dello scadere del primo tempo i padroni di casa che al 44° hanno pareggiato con Bococco. Una partita ben giocata dagli uomini di Nicola Ruggeri che ieri sostituiva in panchina lo squalificato Francesco Lui contro un avversario di assoluto valore che desidera mantenere le posizioni alte della classifica per tutto il campionato. In attesa della prossima gara casalinga Barisardo prevista per domenica prossima contro l'Uni Pomezia, vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quarto turno. Come detto Alba Longa Cosso 1-1, a Fragolese Venafro 4-0, Budoni Anzio 2-0, Monastir Aranova 2-1, a Sassari Anagni Latte Dolce 2-1, a Roma Paganese Trastevere 6-1, Uni Pomezia Ossese 2-0, Campagnano Lodigiani 1-0, Sarnese Gelbison 3-1. La classifica vede al comando la Paganese e la Sarnese con 10 punti, Campagnano Monastir 9, Uni Pomezia Alba Longa Ossese e Trastevere 7, a Fragolese 6, Aranova 5, Cos Budoni Anzio e Gelbison 4, Anagni 3, Latte Dolce Lodigiani e Venafro 1 punto. In eccellenza regionale si è giocato il secondo turno di campionato. Il Villa Simius era impegnato a Calangianus. Per la cronaca la partita è terminata 2-1 per i padroni di casa che hanno realizzato le marcature con Pozzebon e Mauro. Allo scadere della partita il Villa Sibius ha accorciato le distanze con Garau. Ecco tutti i risultati della classifica dopo questo secondo turno. Nuorese Atletico Uri 1-1, Alghero Bonorva 5-2, Carangianus Villa Sibius come detto 2-1, Ilva Maddalena Santa Teresa Gallura 1-1, Lanusei Taloro 3-0, Terralba Tortoli 3-0, Usinese Iglesias 1-1, Villa Cidrese Tempio 3-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Alghero, Lanusei, Atletico Uri e Usinese con 4 punti. Villa Cidrese, Terralba, Calangiano, Staloro Gavoi, Bonorva 3 punti. Iglesias, Ilva Maddalena 2 punti. Villa Sibius, Tortoli e Nuorese 1 punto. Tempio 0 punti. Anche in promozione, Girone A si è giocata la seconda giornata d'andata. Il Cassiada si era impegnato in casa contro il San Mugheo. I biancoverdi hanno vinto per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Caboni al 23esimo e Carboni al 67esimo. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della classifica aggiornata al secondo turno. Antiochese Cuscaglieri 4-2, Arborea Accademia Sulcitana 3-1, Arbus Uta 1-0, Atletico Cagliari Tarro su 1-0, a Masainas Selargio Masainas 2-0, come detto Castiadas San Mugheo 2-0, Ferrini Cagliari Vecchio Borgo Sant'Elia 2-1, Sant'Elena Canonau Ierzupichi 4-2. Al comando c'è la Ferrini Cagliari con 6 punti insieme all'Arborea, al Castiadas e al Selargius. Arbus 4 punti, Sant'Elena San Mugheo Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese Masainas e Atletico Cagliari 3 punti, Canonau Ierzupichi 1 punto, Uta Cuscaglieri Accademia Sulcitana 0 punti, Tarros meno 1. E dopo lo sport, e prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Siamo oggi riuniti per accompagnare signora Yolanda all'incontro col Dio dell'amore, della misericordia e della vita. Lo facciamo con la celebrazione eucaristica, offrendo la nostra preghiera, tutti i sentimenti che viviamo nel nostro cuore, deporli sull'altare perché tutto sia consacrato, tutto diventi preghiera, intercessione al Signore. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore con umiltà, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi alla nostra sorella Yolanda, guidiamo oggi l'estremo saluto di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurata nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Vediamo, accogliamo la parola.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo nei cieli. Così dunque, siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che, finché abitiamo nel corpo, siamo in esilio, lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo, sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Quale gioia quando mi andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Lì salgono insieme le tribù del Signore. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Salgono secondo la legge di Israele per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Nella tua casa, Signore, avrò la pace.

questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregava dicendo: Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
2: Gloria
0: a te, Cristo. Ti hanno dato. Stiamo iniziando la celebrazione, la ragione del nostro stare insieme oggi. È un momento di preghiera importante, dove il cuore viene visitato da tanti sentimenti, stima, amicizia, ricordi, dolore per la persona, per la separazione di una persona cara, ma nello stesso tempo anche fiducia nel Signore. Vogliamo affidare signora Yolanda, una bella età di 96, quasi 97 anni ormai, 97 anni. Credo che sia facile dire grazie, Signore, perché ce l'ha lasciata tanto tempo in mezzo a noi, perché ha camminato con noi, e senz'altro come mamma e sposa avrà insegnato anche tante cose, oltre ai figli, ai nipoti e pronipoti, anche ai vicini e agli amici, no? Quindi sono tante le cose che oggi vogliamo mettere sull'altare come preghiera, no? Come intercessione, che è il nostro suffragio, no? La nostra carezza, il nostro abbraccio a lei è la preghiera. Credo che sia il dono più bello che possiamo farle, che lei partecipi in pienezza della vita di Dio, e la fede in questo ci aiuta, quella fede che abbiamo. Non siamo perfetti, io per primo, no? Quindi, ma così con umiltà ciascuno si metta davanti al Signore per offrire a Dio la sua preghiera, proprio per affidare al Signore questa mamma, questa sposa che si presenta al Signore con le mani piene di quelle cose che ha fatto qui sulla terra. Non ha nient'altro, il bene che ha fatto, la bontà che ha regalato. Noi chiediamo che Dio la guardi come papà, mamma guarda un figlio, quello sguardo di misericordia, di perdono, sapendo che siamo fragili, quindi qualche errore forse l'ha anche fatto, avrà sbagliato. Noi chiediamo, Signore, guarda con occhio di misericordia e guarda soprattutto il bene che ha donato, la bontà che ha regalato, quei valori e quei principi che ha trasmesso, che sono la cosa più bella e importante, perché quello resta nel tempo e nella storia. Pensando a signora Yolanda, io non l'ho conosciuta personalmente, nel senso che non ci ho familiarizzato, non ho avuto modo, però con i figli sì, la figlia sì. Quindi attraverso di loro è facile pensare a questa mamma e conoscerla, perché il Signore ci fa anche questo regalo di poter incontrare persone buone, no, che lasciano un segno nella tua vita, nella tua storia, che ti segnano, e che è facile allora pregare, invocare il Signore. Io ho scelto queste letture pensando proprio a questa donna di 97 anni che si presenta davanti al Signore. Avrà vissuto tanti attacchi, malattie, preoccupazioni, momenti di gioia, momenti di sofferenza, tanto lavoro fatto insieme al suo sposo per portare avanti la famiglia, per portare avanti il lavoro, per garantire un futuro. Poco col tempo poi il corpo va lograndosi, va consumandosi, no? Questa lettura dice proprio questo. Fratelli, sappiamo che quando sarà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna non costruita da mani di uomo nei cieli. Siamo sempre pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontani dal Signore. Camminiamo nella fede, non ancora in visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Credo che la signora Yolanda ci aiuta a meditare sulla nostra vita. Molte volte non ci pensiamo, o meglio ci pensiamo quando viviamo questi momenti, no? Una persona cara viene a mancare, allora mi rendo conto che la nostra vita è fragile, che la nostra vita non è eterna sulla terra. Arriva una malattia, arriva un imprevisto e mette in discussione tutti i progetti che abbiamo. Grazie a Dio il Signore gli ha concesso questi anni di vita in mezzo a noi e piano piano si è consumata, no? Come una candela che brucia, da luce, perché alla fine si consuma perché è amato, no? Ecco, il nostro corpo è parte di noi, siamo noi, corpo, anima, spirito, che cammina sulla terra, siamo in esilio. In esilio da dove? Dal paradiso. Perché a questo siamo chiamati. Forse qualcuno di noi non ci crede, ma sono storie della Chiesa, non è così. Se fossero storie della Chiesa stiamo solo perdendo tempo. Ma siccome crediamo che Gesù è morto ed è risorto, ed è andato in paradiso, in cielo, per prepararci un posto, crediamo che siamo chiamati a quella vita. Qui nella terra abbiamo tempo di esilio, di preparazione. Per qualcuno 97 anni, per altri un poco di meno, per mia mamma sono stati 59, no? Ciascuno poi ha il suo tempo in quello che lui vive, nelle situazioni che vive. Tempo in cui siamo chiamati a prepararci. E il modo migliore per prepararci è restare nell'amore, restare nel bene, non solo vivendolo ma comunicandolo, ma condividendolo. Per questo Paolo dice: quando verrà disfatto questo corpo, quando verrà meno, finalmente torniamo a Dio. C'è il sentimento di dolore perché c'è una separazione fisica che è concreta, però è la nascita, la vita di Dio. Qui sono presenti tante mamme, vedo. Voi sapete cosa vuol dire avere un figlio, no? Gli uomini non lo sappiamo, ma voi sì. Quanto dolore per avere un figlio. 9 mesi di attesa, poi c'è il parto, c'è la sofferenza. Però quando nasce il bambino, la vita prevale. Non stai a ricordare quello che ho passato, perché tutto è per dare vita. Attenti, la morte è questo passaggio doloroso, però ha una vita nuova, ha la vita di Dio, a partecipare della pienezza della gloria del Signore. E ho scelto questa lettura di San Giovanni, che è la parola di Gesù che dice nell'ultima cena, in un contesto di condivisione con gli amici, con i discepoli, di intimità, Gesù apre il suo cuore e oltre al dolore perché deve morire, fa questa preghiera al Padre e lo chiede per i discepoli e lo chiede per noi. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato. Allora io penso, signora Yolanda, è chiamata a questo, oggi siamo qui per pregare Gesù, quella tua preghiera che tu hai fatto in quel giorno là, quel giovedì santo, nell'ultima cena, ti realizzi oggi per la nostra sorella, per la nostra mamma, per la nostra amica Yolanda, che possa contemplare la tua gloria e partecipi di quella gloria e la metti a sedere accanto a te come tu hai promesso, poiché Padre tu mi hai amato prima della creazione del mondo. E Gesù, siccome siamo stati affidati dal Padre a Gesù, ma Gesù ci tiene per noi, ha dato la vita per noi e prega il Padre perché anche noi partecipiamo di quella pienezza di vita, di quella gloria, quella pace, quella serenità, di quella vita nuova E noi vogliamo chiedere al Signore che questa parola oggi si realizzi per lei. E se qualcosa manca perché c'è magari una ferita a causa del peccato, ecco, siamo noi qui a pregare. Perché il Signore, guarda il bene che ha fatto. Perdona per la fragilità che è parte della nostra natura, tutto del peccato, ma guarda il bene, perché lei possa partecipare della gloria, no? Riceveremo un'abitazione da Dio, riceveremo un posto che Gesù ha preparato per me e per te. Oggi è arrivato il momento in cui quel posto preparato da Gesù, signora Giornata lo riceva, per questo siamo qui per pregare, no? Noi vogliamo che tutti i sentimenti che viviamo, che sentiamo, anche i dubbi, anche il non capire perché, non preoccuparti, mettilo sull'altare, mettilo con fede sull'altare. Gesù, non ci capisco niente, ma mi fido di te. Diventa preghiera, anche il dubbio. Gesù sulla croce ha gridato l'abbandono, lui che era Dio ha gridato l'abbandono del Padre, quindi solitudine immensa. Quel grido ha dato un nome ad ogni grido, si chiama Gesù. Allora, se Gesù ha santificato tutto questo, noi vogliamo metterlo sull'altare perché tutto venga consacrato, perché Gesù anche oggi si offre per noi, in particolare la Yolanda qui. Noi intercediamo perché partecipi della vita del cielo, perché viva in quell'abitazione, e dal cielo continua ad accompagnarci. Mamma è sempre mamma, eh? Io ci credo. Io dicevo prima, no? I nostri genitori forse dobbiamo invocarli di più, oltre che pregare per loro. Se sono davanti a Dio, guarda che continuano a fare i genitori, se ti fidi, loro ti aiutano, loro ti sostengono, loro pregano per noi, perché sono nella vita. Per loro tutto è più chiaro ora, sulla terra non era chiaro, ora no. Solo che a volte noi non ci crediamo, no? Confidiamo più nelle nostre forze che nell'aiuto del Signore e nell'intercessione dei nostri santi, dei nostri defunti. Questa fede continuiamo a offrire l'Eucaristia, offrire i nostri sentimenti, offrire il nostro impegno nel bene, quell'opera buona, quel gesto d'amore che faccio qui arriva in cielo per i nostri defunti, si chiama suffragio. Chiama la carità che copre una moltitudine di peccati, come il Signore ci ha insegnato. E in questo impegno vogliamo continuare a offrire, a pregare insieme, che davvero oggi celebriamo l'amore di Dio, celebriamo la vita. La presenza vostra oggi qui, tante persone, per accompagnare questa mamma, questa vicina, questa amica, è segno della vita, non della morte. Ci accomuna un dolore. Però stiamo celebrando l'amicizia, la condivisione, la solidarietà, la vicinanza ai familiari. Vogliamo dire grazie Signore perché ce l'hai data, grazie per l'amicizia vissuta. Tutto questo è risurrezione, non è morte. Stiamo celebrando la risurrezione, la vita che il Signore ci ha dato e continua così a germogliare in mezzo a noi e a proclamarla insieme.

0: vogliamo, prima di offrire il pane e il vino, dire anche alcune intenzioni per cui oggi siamo qui riuniti per pregare. Fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte, infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme, Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: Per la nostra sorella Yolanda, perché il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire, la colga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: Per la nostra sorella Yolanda, perché il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: Per i parenti, i familiari e gli amici, perché il dolore del distacco si apra la certezza che la morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in cui ogni uomo vive, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo.
1: Signore, la vita,
0: per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e ritorniamo alla vita nuova. Preghiamo.
1: Signore, la vita,
0: in vita e in morte siamo tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli la nostra sorella Yolanda insieme ai santi nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci sediamo, continuiamo con l'offertorio.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Gloria a Dio Padre Onnipotente. Allora, gloria a Dio Padre Onnipotente.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Yolanda, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione, e qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rafflitta la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede,
1: annunciamo
0: oggi il Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Yolanda, che oggi è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri direttori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, e detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Ma di soltanto ora, di soltanto.

Oh.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Yolanda, oggi passata a te da questo mondo e purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La nostra sorella Yolanda si è addormentata nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, la raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandola con la nostra fraterna preghiera. Lei che nel battesimo è diventata figlia di Dio e tante volte si è nutrita alla mensa del Signore, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo e sia erede dei beni eterni, promessi da Dio ai suoi servi fedeli. E anche per noi, che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore, perché possiamo un giorno, insieme con i nostri fratelli e sorelle defunti, andare incontro a Cristo, quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. La Chiesa, prima di accompagnare i fratelli e le sorelle defunti al Camposanto, dell'attesa della resurrezione, li benedice proprio per accompagnarli con la preghiera, con l'affetto, con la forza della fede. E l'acqua benedetta ricorda anche che signora Yolanda è stata consacrata a Dio il giorno del battesimo e il suo nome è stato scritto nel libro della vita, nel libro del cielo. Noi la benediciamo perché, accompagnata dalla nostra benedizione, possa partecipare della pienezza della vita di Dio.

0: ogni sposo, donna e Signore, prenda la vita luce qua, riposi in pace e amati. L'eterno riposo, donna e Signore, prenda la vita luce qua, riposi in pace e amati.
1: Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore,
0: accogliete la tua anima e presentatela al trono della
1: Chiesa. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso.
0: Accogliete la tua anima e presentatela al trono della Chiesa.
1: Eterno riposo, donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua.
0: Accogliete la tua anima e presentatela al trono della Chiesa.
1: Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Yolanda con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, aprile le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, in un giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Vediamo grazie a Dio.

cada noche, hoy día yo.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici. Ci siamo. Un saluto a tutto il pubblico che ci stava aspettando. Siamo pronti per partire. Prima puntata di questa nuova settimana insieme. Nuovi viaggi con tanta buona musica. Si viaggia come sempre con le hit di oggi, di ieri, di domani, ancora anche con le canzoni che ci hanno accompagnato durante tutta l'estate 2026 e tante novità discografiche che stiamo già ascoltando da diverse puntate ormai, e qualche altra new entry che ascolteremo nelle prossime puntate. Bene, un saluto a tutto il pubblico, un ciao grande a Giorgio, Roberta, poi avremo altri amici

che insomma saluterò nel corso del programma. Man mano che andremo avanti con la diretta ci saranno altri amici da salutare. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Allora si parte con questo brano, Agitare Coca-Cola, il titolo della canzone, e la voce è quella di Tommaso Paradiso.

0: Primo brano in programma, amici, primo disco richiesta di oggi. E così abbiamo aperto la puntata in questo lunedì 21 settembre 2026, continua a far caldo anche, vabbè, abbiamo messo alle spalle quel caldo di 45 e anche oltre gradi che ci ha accompagnato purtroppo per quasi tutta l'estate 2026. Va bene, continuiamo con la musica che ci rinfresca sempre in ogni stagione. Ariete e Angelina Mango, ascoltiamo queste due belle voci femminili con Che bella vita.
1: Quanto è piccola.

Ariete e Angelina Mango insieme. Che bella vita, il titolo di questa canzone che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana. New entry per quanto riguarda la musica internazionale, ci ascoltiamo questo Waste My Tears, è il titolo del nuovo di James Arthur.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici e amiche in ascolto, grazie intanto per essere in mia compagnia dai 96.8 delle frequenze di Radio La Voce, ma anche in streaming dall'app, in DAB e basta. Grazie per essere in mia compagnia e per partecipare anche al programma con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Scrivete come sempre titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri e al resto ci penserò io. Ovviamente non canterò, state pur tranquilli che non canterò, no, non mi permetterò mai. Va bene, intanto ci siamo ascoltati anche il nuovo singolo di Malika Ayane, Detto Tra Noi. Continuiamo con un'altra new entry, un altro brano estratto dal nuovo lavoro discografico di Cesare Cremonini, un'altra bella novità discografica, si intitola Paparazzi, appunto la voce quella di Cesare Cremonini.

3466127246, questo è il numero da digitare per partecipare al programma Dedica Richiesta in diretta da lunedì al venerdì dalle 16.05 in poi, e quando ci sono cambiamenti di orario Gianni vi farà sapere via social come è capitato. Questo pomeriggio abbiamo aperto la diretta un po' più tardi del solito, domani sicuramente ripartiremo alle 16.05. Intanto Paparazzi, che è il titolo della nuova canzone di Cesare Cremonini. Olivia Rodrigo, un altro brano richiesto da voi, questo è il nuovo Stupid Song.

intitola Stupid Song, è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali. Torniamo alla musica italiana, un'altra canzone che stiamo ascoltando da pochissimo, si intitola Il Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

Sole, che in questo momento non c'è, ma c'è qui al programma Dediche Richieste, in musica ovviamente, con questo brano di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Fabri Fibra, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sa-

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Bene amici, si parte con lo spazio dance, programma dediche richieste con lo spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi discotecomani nell'ascolto dei 96.8, David Guetta, You and I, Me and You. Intanto saluto Matteo di San Vito che ci sta seguendo, ovviamente non può mancare assolutamente all'interno del nostro spazio dance e di tutto il programma dediche richieste, quindi un saluto grande a Matteo.

Bene amici, così siamo partiti con il momento dedicato al ritmo, la dance, con questo disco di David Guetta, You and I, Mean You. Va bene, continuiamo con il prossimo, eccolo qui in arrivo. C'è una dedica per due grandi fans del programma Dediche Richieste, anche del sottoscritto. Intanto una dedica per Sabrina, ma anche per la mia piccola fan Giulia, con questo Stay Sexy.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: E così abbiamo lanciato anche questo disco, bel disco dance, dedicato a Sabrina, ma soprattutto alla mia piccola fan Giulia, ok? Sono sicuro che vi sono divertite a ballare questo bel disco dance. Va bene, continuiamo con il prossimo DVD.

E sulle note di questo Digidi DJ Ilam, mi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al 34 612 72 406.

Ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, un ciao da Gianni, è colui che vi parla dai nostri microfoni, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Mulavera, da cui parte la mia voce, ma soprattutto partono i dischi, le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri. Intanto un altro disco in arrivo, una new entry, una novità discografica, Maluma, Shakira.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: si intitola proprio così, Amica.
1: Avrai solo bisogno di
0: un'amica. Un'amica, va bene, l'ho aggiunto io questo. Amica è il titolo del nuovo singolo di Annalisa insieme a Madame, un brano che stiamo ascoltando da qualche puntata, oggi uno dei vostri dischi richiesta. A proposito di un'amica. Un'amica, va bene, l'ho aggiunto io questo. Amica è il titolo del nuovo singolo di Annalisa insieme a Madame, un brano che stiamo ascoltando da qualche puntata, oggi uno

Quante volte ho mandato in onda questa canzone? Tanto, ho perso il conto. Sei un mito, Toto 3, Max Speciali. Silvana ha richiesto questa canzone per dedicarla a Cristina, Stefania e anche a un certo Gianni che non conosco. Va bene. Intanto saluto a Silvana.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

per te. Altra canzone richiesta da voi nel gran finale di questa prima puntata, in questa nuova settimana insieme, Qualcosa per te era la voce di Luciano Ligabue. Ultimo, anche lui ha pubblicato da poco, qualche giorno fa praticamente, da pochissimo, questo nuovo brano, si intitola Tutto, è la voce quella di Ultimo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Junior Branch insieme per questo brano dal titolo Serenamente, e noi serenamente ci lasciamo, noi ci diamo appuntamento alla prossima, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più. Si parte alle 16.05, nuovo viaggio musicale, quello del martedì, e vi lascio con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, anzi direi il vero, una bella cover, un grande successo di Raff, reinterpretato alla grande da Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ciao!

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Stasera ti rapisco e ti porto dove non sei stata mai.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sì, quest'amore è uno strip club. Yeah, il mio cuore è un freezer. Freezer su

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: stop loving.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Radio La Voce.

Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte senza fare rumore.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mi fa stare dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma quel mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori,

preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

passato, pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso e stavo

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: È tutta colpa di cose off.

0: maggio e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

fossi sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Irene Grandi.
1: Grazie Pino, grazie Napoli.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi da.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
0: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Dai, che è sta roba? Un nuovo pezzo. Cosa vogliamo fare?
1: Ciao.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate.